state graziose, voi vi state vergognose, mezzo ascose fra le foglie e sgridate.